tepchem arap tue kaeshin anye bukusishek angwan chetinye pesa che dry kwang *216#. *216#. *216#. Ngore chita ni 222. Chita ni 222. *216#. *216#. *216#. Grochi ne chitungu ni 23 odadi. Iye mohere chi. *216#. Chine chi 23. Mchi ke sarune chi ko tu mir agi na ile mi panga ga dadi. Agira mira gumye kya ga tukul kabisa. *216#. *216#.

0: Charles.
1: Hello.
0: Yemune. *216#. *216#. Guruji, Papa. *216#. Guruji, ne chutungu ne M28. *216#. *216#. Amechiki milme lesi ke chokin bio bio. *216#.